0: Siete metabobo se o accusamento a evangelio.
1: Tenja vesar vlasha senteni gom kiri aflo sonef tu kata lo kan agenio evangelio.